0: naar Douce France. De beste Franstalige muziek.
1: Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, che calore nella discoteca.